wodi akura no kwaware be mafufura ono so anche na wo wuri sister bibi sikwa